0: bellissimo. È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo.
1: Amor 95.3. Solo música romántica.